0: quando ho scotto il pacco d'ai, in mangia che son sortò, vittoria, cantemo vittoria, gesto che da gloria, se puoi
1: Paisa Estéreo, tu arepa de emisora.